sentieri nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò, io mi spoglierò.

ovvierò e guarire potrò il mio cuore malato, oggi è tutto scordato, quel che fu. Avanti guarderò, farò come vuoi tu e non mi fermerò, no mai più.